0: si hay to imagina con o catopa pa ku ha pe me di anche envelope che check e pe ho di te lo e questo ve di o son pe che vi che te i lo che ca che si di to ya pe malo
1: e o malo apito e che reni
0: ok
1: alamoni alamoni ma da ma efafini
2: Io.
1: Vuoi sei cope?
2: Io.
1: Tu come ho tali sei cope?
2: Oh, io. Ah, ho fullo nove ma.
1: Malo?
2: Ho fatto che le tita.
1: Io. Malo ha pito e sei cope?
2: Io.
1: Malo da ma efa fini.
3: Linda malo da ma efa fini.
1: Io ala moni.
3: Kwa weni.
1: Ate fenga mari koni ma au kei fra ko ma hotari.
3: Io a fito nove ma.
1: Koya.
3: Pe ko ha vi da ha.
1: Ko ha fo unga ke te lava i o fili.
3: O pa be ke te resita e branga nu silani.
1: Malo. Malo apito ko e tari tonu weni o ku o mai e e alamoni ko e au fitu ko ia nove ma ku kai ko e aho hongo fulo nove ma pe a popa pe ke te resisita ka te toki lava o fili fa malo atu ke aki motol ko to apene mo kau mai i hono tari e hongo fehu i ko ia ki he tiki te ko ia mea ofa mai e he e ki i fine mui ko e ni feif matalave ke ne tina ko ia o amanaki ke whakahoko i he Taro Beach. Ka taki pe e alamoni o taritari mai e? Toi mini te tolu pe a hoko a e tata, hoko ko ia a e tata e te tau wakai ai ki he lofa talamatangi, mafua ai luluta ia pe a moe wakai ko ia ki he mala e whakapolitikare. Tau wakai mua he ki e whiawini o e sopu o taofa, pea moe api masani o tu ateu faiva.